0: Quindi si sono dato delle mani, adesso le donne, ma non si vede la mano, adesso le sono tornate.
1: Grazie.